Finalmente, nel terror mi assolto, vede a ceffi di birra in ogni volto. La pila, la colonna.

ogni pennello è sozzo, peggio d'un collarino, uno scagnozzo. Signor pittore,

0: eccellenza, vado, fa il tuo piacere, pieno il paniere, fa penitenza,
1: fame non ho,
0: oh, mi rincresce.

sagrestia. Non sapete, Bonaparte, scellerato, Bonaparte. Ho spennato, sfracelato e piombato Belzebù. E verifica parola, orne giunge la notizia.

0: forza, il gran giubilo. Apprestate per il Tedeum. Tu resta.
1: Non mi muovo.
0: E tu va, frugo ogni angolo, raccogli ogni traccia.
1: Bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte. Un prigionier di stato fuggi furora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
1: Misericordia!
0: Forse c'è ancora, dov'è la cappella degli Atlanti?
1: Eccola! Aperta!

0: suo ritratto. Chi fece le pitture?
1: Il cavalier Cavaradossi.
0: Lui.
1: Lumi, il paniere.
0: Lui, l'amate di Tosca. Buon sospetto, Volterion.
1: Vuoto, vuoto.
0: Chi è detto che fu?
1: Si ritrovò nella cappella. Questo paniere.
0: Tu lo conosci?
1: Certo. Il gesto del pittor, ma non di meno.
0: Sputa quello che sai.
1: Io lo lasciai ripieno di cibo prelibato. Il pranzo del pittor.

padre disse gli stesso, voglio l'aver già messo al riparo. Libera me, domine,

0: respiri una carrozza, presto, seguila dovunque vada, ho visto, proveri.
1: Va bene, il convegno.
0: Palazzo Farnese.

0: entri di buon punto. Oh, galantuomo, comandò la caccia.
1: Sant'Ignazio m'aiuta. Della signora seguimmo la traccia, giunti a un'erba villetta tra le fratte perduta. Ella ventrò, ne ci sono ben presto, allor scavalcò lesto il muro.

0: Dite, dove dunque Angelotti?
1: Non lo so!
0: Ancora l'ultima volta, dove?
1: Non lo so!

0: là e Angelotti?
1: Sì.
2: Basta, Roberti. È svenuto.
1: Assassino! Voglio vedere.

0: nel pozzo del giardino va Spoletta. Hai tradito! Maledetta!
1: Eccellenza, quali nuove?
0: Che può dire quell'aria fitta?
1: Un messaggio di sconfitta.
0: Che sconfitta? Come e dove?
1: Pamparin!
0: Pamparruta!

del tamburo. Savia guida la scorta, ultima condannati. Il tempo passa, sai, quale oscura ora.

0: che un istante.
1: Oh, oh, mi fai ribrezzo. Oh, oh.
0: Chi là?
2: Eccellenza, l'angelotti a nostro giungere è ucciso.
0: E bello se appenda, morti alle porche. E l'altro prigioniero.

0: cuore simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbian per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine ch'io li darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!

Handel's Selv Regina, Giulia Lesniva Soprano, Il Giardino Armonico, and the conductor Giovanni Antoni.